0: Cotugno.
1: Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti.
0: Už teď správy na rádiu Hana v 15.57.